0: matani lo suam ndo sidana ta rabio di sho suam minono ke asi shore masana juruno taramatare taramata suam minono ga anga denjo ka wengurto wenko jongani tenebol masheri e asi shore masa e CKL Africa warebo ki olong tia duen kakenya ma YNFM notori entia masi Emmanuel Olegisemei tenebo PK Lelion kiliki mba sidan na epertra nilzan onefluga na anga de suam minono ke ngurto wenchuka nikenta yolo sirege ele nga de suam minono kol masheri wenko jongani ya si shurol di ble triatics araki grenade tenebo butoxport
1: ewangan olo show my